Odaiere, o spente appena, se tu tendi l'orecchio ancora, ne cogli l'eco. Voci rauche di chi non sa più parlare, voci che parlano e non sanno più dire, voci che credono di dire, voci che dicono e non si fanno intendere. Cori e cimbali per contrabbandare un senso nel messaggio che non ha senso. Puro brusio per simulare che il silenzio non sia silenzio.

o sordo, è il limbo dei soli e dei sordi. L'ultima tappa devi correrla sordo, l'ultima tappa devi correrla solo.